0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Mm.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci, e la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato? Quando diciamo appunto semplicemente mi piaci. Me gustas tu. Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza. Prossima fermata, prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese, e sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La primavera e Infinita tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città, e c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera che funziona, perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu. Yeah.

E rieccoci amici di Musical Chatter. Vi gustata la canzone? Era Manu Chao con questo brano Me Gustas Tu, che sembrava un po' viaggiare senza passaporto fra radio, città, parole ripetute come un sorriso. Ma ora cambiamo un po' di ambientazione. Non c'è più la leggerezza del mi piace, ma il dubbio del mi ami o non mi ami, perché arriva Justin Bieber con Daisies, Margherite. È una ballata pop alternativa, più spoglia e ruvida di molta produzione precedente di Justin Bieber. Il titolo richiama il gioco dei petali, appunto, mamma non mamma. E infatti il brano racconta l'incertezza dentro una relazione. Il desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: E un bacio a tutti voi, ancora insieme per vivere un altro appuntamento con Accadeva che, un programma di musica italiana partendo con gli anni 70 fino ai giorni nostri. Ascolteremo brani che ci faranno tornare indietro con il tempo, dove tu che ascolti puoi condividere con me le tue emozioni, oltre la voglia di ascoltare una canzone che forse non ascolti più o che è rimasta in un cassetto nascosta. Per questo puoi mandarmi un messaggio sulla pagina di Accadeva che troverai cliccando su Facebook, oppure un'email sulla posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it, segnalandomi una canzone e una dedica, e sarò contenta di esaudire il tuo desiderio.
2: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: Ed iniziamo con gli anni 70, il primo brano di Bruno Lauzi, Quella cosa in Lombardia, un pezzo del 1970.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E dopo Bruno Lauzi continuiamo con un altro pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic, un pezzo del 1979.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Abbiamo ascoltato l'ultimo pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic. E ricordo il gruppo di Accadeva Che su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. E proseguiamo con gli anni 80, Fabrizio De André con Hotel Sopramonte, un brano del 1981. Il titolo della canzone si riferisce al Sopramonte, la catena montuosa che si snoda nella zona centro-orientale della Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono tenuti prigionieri per quasi 4 mesi nei pressi di Pattada, alle pendici del Monte Lerno.
3: E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse

Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E ci ascoltiamo un altro brano degli anni Ottanta, Enrico Ruggeri con Contessa del 1984. Contessa è una canzone dei Decibel del 1980, è la canzone di maggior successo del gruppo. Il testo è stato scritto proprio da Ruggeri, che ne fa un fiore all'occhiello della sua vasta discografia.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Per la rubrica Meteore, quei cantanti spariti dal palcoscenico, questa settimana ci occupiamo di Paola e Chiara, due sorelle che dopo aver fatto parte come coriste degli 883 hanno intrapreso la carriera da soliste. Lo hanno fatto vincendo un Sanremo Giovani del 1996 con Amici come prima, che ci andiamo subito ad ascoltare.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Paola e Chiara per la rubrica Meteore, ad accadeva che le italiane, le più belle. E ci tuffiamo negli anni 90 ed è arrivata una email sulla posta elettronica. Giorgio da Pescasseroli saluta me e a tutti voi ascoltatori. Vorrebbe ascoltare una canzone a mio piacimento, augurandoci ogni bene. Ed ecco per te Umberto Tozzi, Il Grido, un pezzo del 1994. In un concerto l'ignaro pubblico attendeva canzoni già strasentite come Ti amo, oppure Gloria o magari Stilla stai. E invece d'improvviso il sipario cadde con fragore di basso, batteria, chitarre distorte e voci che gridavano facce d'angeli, luridi, burattini fanatici, un pezzo di protesta contro il sistema politico, gesta inusuale per il cantante torinese.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Sempre dei fantastici anni 90, ci ascoltiamo Samuele Bersani, Coccodrilli del 1997, un testo che sa di rivalsa nei confronti della sua ex, che per seguire il suo nuovo compagno si trasferì dalla città in provincia. E dal testo si comprende quanto sarcasmo ci sia in questo scritto.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Coccodrilli, ad accadeva che le italiane, le più amate. In questo percorso musicale siamo giunti alle canzoni degli anni 2000 e lo facciamo con due brani, Neffa, Il mondo nuovo del 2006 e Claudio Baglioni con Tutti qui del 2005, brano che sa molto di riassunto musicale ed emozionale del repertorio del cantante romano.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con Tutti qui, ad accadeva che solo italiane le più belle. E termina qui Accadeva che. Vi ricordo che per contattarci potete scrivere sul gruppo Facebook di Accadeva che oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. Vi lascio però con l'ultimo pezzo per oggi, Vasco Rossi con un brano del 2004 e l'appuntamento è per la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Anche oggi Anna Sol ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come dice Anna?
1: Baci, baci e fate i bravi!

0: The best music on the best station.
1: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
2: Sala d'incisione alcuni dei grandi personaggi caduti nel frattempo in disgrazia, come Bessie Smith e Coleman Hawkins, il quale torna negli Stati Uniti dopo la sua fuga in Europa. Ve la ricordate certamente Bessie Smith. L'ascoltiamo ancora con Fletcher Henderson al piano e ovviamente con Coleman al sassofono in Yellow Dog Blues.

0: In questa situazione drammatica, tuttavia, un'eccezione c'è, una sala da ballo abbastanza economica e quindi alla portata di tutti i portafogli, il Savoy ad Harlem. Contrariamente al Cotton Club, accetta tutti, bianchi e neri, meglio se ottimi ballerini. In effetti è il ballo l'elemento discriminante di questo locale, tanto che in centro città il Savoy è chiamato la casa dei piedi felici, mentre ad Harlem è semplicemente the track, la pista. Si racconta questo episodio.
1: Una sera qualcuno venne di sopra e disse: «Ehi ragazzi, Clark Gable è appena entrato nel locale». E qualcun altro disse: «Va bene, ma sa ballare? Tutto quello che volevamo sapere quando entravi al Savoy era questo. Ma tu balli?»
0: Ecco la musica che si ballava in quel periodo al Savoy.

L'avete riconosciuta? Ma certo che sì! Il brano infatti si intitola Boogie Woogie Stomp ed è eseguito dall'orchestra di Albert Emmons. Il Savoy non solo ospita il miglior jazz disponibile, ma offre le famose Battle of the Bands, sfide di gruppi musicali giudicate dai clienti che si ripeteranno fino al 1958, anno della chiusura e della demolizione del locale. Restano famose quelle tra Chick Webb e Benny Goodman e più tardi tra lo stesso Webb e Count Basie. La sala da ballo al secondo piano occupa un intero isolato e vede i ballerini scatenarsi nei primi anni 30 nel ballo del momento, il Lindy Hop, sfrenato e acrobatico. Da noi arriverà solo dopo la guerra, insieme ai soldati americani, con il nome di Boogie Woogie. La musica di Chick Webb, che conosceremo meglio nella prossima puntata, è la più adatta a capire di cosa si tratta, come nel caso di questo Stomping at the Savoy.

0: clima del Savoy è raccontato da Otis Ferguson, scrittore e critico musicale sul The New Republic nel 1936.
1: Centinaia di persone, forse in una sera molto buona, arrivano a 1600, sono sulla pista o sedute ai tavoli o dinanzi al bar. Lontano in un angolo c'è una fila di taxi girls, due monetine per tre balli. Dal soffitto piovono delle luci rosate e dovunque succede qualcosa. Ma il centro vitale della sala è qui sopra, sul podio, dove stanno, allineati su due file, i ragazzi dell'orchestra, che battono i piedi ritmicamente e sudano sui loro strumenti, facendo sussultare il pavimento. Qui, dove la campana del sousaphone sembra una luna piena che manda i suoi bagliori sui ballerini e dove la pulsante sezione ritmica, chitarra, piano, basso e batteria, imbriglia tutta questa straripante energia costringendola a seguire il tempo. E quando l'orchestra comincia a suonare l'ultimo ritornello di Christopher Columbus, con quelle trascinanti figure disegnate dagli ottoni e dai sassofoni a dargli corpo, i ballerini si scordano di ballare e si affollano attorno al podio e lì registrano il ritmo soltanto nei muscoli e nelle ossa, restando fermi e lasciandoselo rovesciare sulle facce rivolte all'insù come se fosse acqua. Il pavimento sussulta e il locale sembra una dinamo e l'aria fumosa si innalza a onde. È una musica che anche i sordi riuscirebbero a sentire.
0: Christopher Columbus è di Fats Waller. Eccola nella versione di Fletcher Henderson.

0: Nonostante le gravi difficoltà della Grande Depressione, il jazz sopravvive bene a Kansas City, in Missouri, e in Oklahoma, dove si assiste al fenomeno della Territory Band. Si tratta di orchestre con al massimo 10 elementi che non escono dalla regione e sono specializzate in musica da ballo. Sono importanti nella storia della musica per aver saputo tenere vivo un movimento musicale, non solo jazz, in periodi difficili come durante le guerre mondiali e, appunto, i primi anni 30. Tra le molte Territory Band ricordiamo quella di Walter Page, la Oklahoma City Blue Devils. Il direttore è un bassista fedele amico di Count Basie, tanto che il giorno della sua morte, nel 1957 per polmonite, un giornale di Kansas City scrive:
1: Walter Page, 57 anni, uno dei più grandi suonatori di basso jazz, ha aiutato Count Basie ad esportare il jazz di Kansas City verso New York.
0: Ascoltiamo Walter Page in Blue Devils Blues con la voce di Jimmy Rushing, che dal 1935 sarà il cantante dell'orchestra di Count Basie.

Il motivo per cui Kansas City è un piccolo paradiso per il jazz dal 1930 al 1936 è perché è anche l'ultimo paradiso dei gangster. A dominare traffici illeciti e scelte politiche c'è Tom Pendergast, vero padrone della città. Tra l'altro, la sua influenza è decisiva anche nell'avviare la carriera politica del futuro presidente Henry Truman. Come sindaco dà un grande impulso all'edilizia, ma soprattutto all'apertura di bische e locali, nei quali, durante il proibizionismo, non c'è problema a trovare alcol a volontà. È là che prospera anche il jazz. Va per la maggiore l'orchestra di Andy Kirk, i Clouds of Joy, con la pianista e arrangiatrice Mary Lou Williams, un'artista che nella sua lunga carriera attraverserà tutti gli stili jazz, dallo swing al bebop fino al free jazz. Il brano che segue si intitola Mary's Idea, un'idea di Mary, appunto, una delle tante.

Come detto, a Kansas City c'è anche Count Basie. Lo avevamo lasciato ragazzino ad Harlem, seduto al fianco di Fats Waller per studiarne le tecniche. Piano piano comincia ad entrare nel giro, accompagna al pianoforte cantanti blues, fa parte di piccole orchestrine e con una di queste arriva a Kansas City nel 1927. Ma, cosa abbastanza frequente in quegli anni, i soldi finiscono e la band viene sciolta. Non avendo in tasca nemmeno il denaro per comprare un biglietto di ritorno, Basie si ferma nella città del Missouri, suona il piano in alcuni cinema, finché non riesce ad entrare nell'orchestra di Walter Page. Alla fine del 1929 esce dalla Blue Devils ed entra nell'orchestra di Benny Moten, che ascoltiamo in una registrazione di Lafayette del 1932 con Count Basie al pianoforte.

Quando nel 1935 Benny Moten muore, Basie e altri membri dell'orchestra formano un gruppo di 9 elementi, i Barons of Rhythm, nelle cui file entrerà anche Lester Young, del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate di Black and Blue. I Barons diventano una presenza fissa al Reno Club di Kansas City. La loro musica si può ascoltare spesso alla radio e ciò fa guadagnare loro un contratto con la Decca Records. È il passaggio decisivo. In poco tempo la Count Basie Orchestra, come ormai viene chiamata, diventa uno dei punti di riferimento più importanti di un nuovo modo di suonare il jazz. Ma questa è una storia che racconteremo la prossima volta, perché siamo a Kansas City, mentre il centro commerciale della musica rimane New York. Là si incidono i dischi, là è possibile confrontarsi con i grandi musicisti, là si può suonare nelle grandi sale da ballo, solo là si può inventare un nuovo jazz. Ecco Count Basie.

A dire il vero, la prima band famosa di Kansas City è una che abbiamo già ascoltato nella puntata precedente con la versione originale di Lola. L'orchestra comincia a trasmettere in radio nel 1922 alla WDAF, che può essere ascoltata in tutti gli Stati Uniti. Trasmettono da un albergo della città e, siccome vanno in onda la notte tardi, dalle 23 all'1, scelgono il nome di Nighthawks, Nottambuli. Nel 1924 il loro fan club conta 37.000 membri, che vengono incoraggiati a richiedere brani con lettera, telefono o telegramma. Questo sistema diventa così popolare che la Western Union predispone una telescrivente sul palco in modo che i telegrammi possano essere letti in tempo reale. Per questo nel brano che ascolteremo, Nighthawks Blues, ci sono queste parole: sintonizzati bene sulla radio, spedisci un telegramma e di hello.

A New York, nel frattempo, la scena è ancora dominata dall'orchestra di Fletcher Anderson, che accoglie tra le sue file artisti formidabili come Coleman Hawkins, diventato sempre più bravo con il suo sassofono, e il violinista Edgar Sampson. Li ascoltiamo entrambi in questo blues del 1931.

Al Cotton Club non c'è più Cab Calloway, sostituito dall'orchestra di Jimmy Lunsford, che vi resterà per un lungo periodo. Suona una musica sincopata che diventa una sua caratteristica e verrà poi copiata anche da altri. Eccola la sua orchestra con Flaming Reeds and Screaming Bass.

Durante il proibizionismo c'è un altro club, aperto nel 1925, dove si può assistere a numerosi spettacoli musicali. È il Potts & Jerry's ad Harlem. Viene descritto come il club di intrattenimento più ugualitario, razzialmente integrato, dove bere, divertirsi con la musica, cantare e ballare. Apre a mezzanotte ed è pieno fino alle 4, ma non è raro che vengano servite le colazioni fino alle 8 di mattina. Ma non è questo che rende questo club un punto storico per il jazz. Qui, infatti, comincia la carriera una ragazzina dalla voce straordinaria, che diventerà un'icona della musica jazz e blues, Billie Holiday. Ascoltiamola in Lover, Come Back to Me.

Letty Day, come l'avrebbe poi chiamata il suo grande amico Lester Young, arriva disperata al Potts and Jerry's. Ha passato anni terribili fatti di sofferenza, prostituzione e soprattutto fame. Non ne vuole più sapere di quella vita orribile che lei e sua madre sono costrette a subire. Vuole un impiego anche come cameriera, ma poi chiede di poter fare un provino come ballerina. Il gestore, Jerry Preston, la manda via, ma lei è tenace, insiste, chiede di poter cantare almeno una canzone. Il vecchio pianista si mette allora al suo pianoforte e attacca un brano che la ragazzina esegue. Nel locale pieno di gente, improvvisamente cala il silenzio. La gente si ferma, non chiacchiera più, ascolta quella voce meravigliosa. Ovviamente viene assunta, diventerà una delle più grandi cantanti jazz di ogni tempo. Ascoltiamolo in un altro brano del 1935, What a Night, What a Moon, What a Boy. L'orchestra è quella di Teddy Wilson con il clarinetto di Benny Goodman.

Al Potts & Jerry, Billie Holiday è accompagnata spesso al pianoforte da Willie Smith, detto The Lion, anche se non si sa bene il perché. Il leone suona nello stile stride, quello dalle mani pesanti che abbiamo imparato a conoscere con James P. Johnson nei primi anni 20 a New York. Eccolo The Lion, con uno dei tipici brani dell'epoca, Swing Brother, Swing.

0: i personaggi importanti che frequentano i locali di Harlem c'è anche un ragazzo bianco che non è un musicista, ma è innamorato del jazz e avrà per questo genere musicale un ruolo decisivo, ancor più decisivo di quello dei migliori musicisti. Lo abbiamo già conosciuto, si tratta ancora di John Hammond. Come visto, a lui si devono un sacco di cose che riguardano la musica, ad esempio le poche incisioni di dischi durante il periodo di crisi e, cosa decisamente importante, la conversione al jazz del clarinettista Benny Goodman, il quale scrive nella sua autobiografia:
1: Fu alla fine di questi mesi, tra la fine del 33 e l'inizio del 34, che cominciai a fare i primi dischi con i musicisti negri. La responsabilità di ciò risale quasi esclusivamente a John Hammond, che mi rimise veramente in contatto con il tipo di musica che essi sapevano suonare. Ce ne andammo in giro spesso per Harlem. E anzi, fu in un locale della 135esima strada che ascoltammo per la prima volta Billie Holiday. Non c'era alcun bisogno che qualcuno mi convincesse delle loro capacità, dati i miei trascorsi a Chicago, ma l'idea di lavorare con loro non mi era mai passata per la testa. Del resto non avrei avuto l'opportunità. In realtà, lavorare con i negri in quegli anni era una cosa del tutto insolita.
0: Nel dicembre 1933 incide Riffin' the Scotch. La voce è quella della diciottenne Billie Holiday.

0: Nel 1934 Goodman forma una grande orchestra bianca. Le cose non vanno benissimo, finché, su suggerimento di John Hammond, non assume Fletcher Henderson come arrangiatore e un batterista geniale come Gene Krupa. Nel 1935 l'orchestra inizia un tour per gli Stati Uniti, collezionando un fiasco dopo l'altro. La musica non piace, non viene recepita dal pubblico. L'ultima tappa è al Palomar di Hollywood. Goodman, che non sa più che pesci pigliare, convoca i suoi musicisti e dice loro che ormai è finita e di non seguire più le rigide regole che lui stesso aveva imposto, ma di suonare liberi, solo per divertirsi. In scaletta metti solo brani arrangiati da Fletcher Henderson e poi succede quello che lui stesso racconta.
1: Con asso sbalordimento vedemmo che metà del pubblico smise di ballare e venne ad accalcarsi intorno al palco. Era un'esperienza nuova per me, certamente elettrizzante. Quello fu il momento che decise la mia carriera.
0: Della lunghissima standing ovation finale Goodman dice:
1: quel primo grande urlo della folla è uno dei più deliziosi suoni che io abbia mai ascoltato nella mia vita.
0: La chiave del successo sta in brani come questo King Porter Stomp, arrangiato da Henderson e con la tromba di Bunny Berrigan.

Ma quell'enorme applauso significa molto anche più in generale. Significa che i giovani hanno ancora voglia di divertirsi, di ascoltare musica e di ballare. Vogliono una musica spensierata, elettrizzante, che si porti via i cupi pensieri degli ultimi anni. Significa che sta per finire la grande crisi, che ha così duramente depresso gli stati e le persone, e che si può intravedere ancora un po' d'azzurro nel cielo. Questo assicura anche Blue Skies, una popolare canzone di Irving Berlin che Fletcher Henderson traduce in jazz per l'orchestra di Benny Goodman.

0: Con Blue Skies concludiamo questa quinta puntata di Black and Blue. Riprenderemo da qui, da questo nuovo sound, una musica che cambia ogni cosa. Comincia infatti l'era dello swing.
1: Un caro saluto e buon jazz a tutti. Sigla!

Se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi. Va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre, con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone. E che

Benvenuti alla quinta puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Nell'ultima puntata abbiamo descritto il periodo della Grande Depressione, con le conseguenti difficoltà di fare musica e produrre dischi. La gente ha perso molto, a volte tutto, e non c'è modo di continuare a divertirsi come prima. A New York restano attive poche grandi orchestre bianche, mentre a Chicago sopravvive la formazione del pianista Earl Hines. La maggior parte dei neri non ha soldi per vivere, figurarsi per comprare i dischi o andare a ballare nei locali. Così la produzione musicale subisce un arresto quasi totale. Rimane il cinema, appena passato al sonoro, e soprattutto la radio, dove imperano orchestre bianche e musiche dolci e rassicuranti. È il periodo in cui emergono anche le prime voci dei crooner, cantanti confidenziali e i complessi canori. Tra i primi, il più ascoltato negli anni 30 è Bing Crosby, bianco di Tacoma, nell'estremo nord-ovest degli States, cantante nell'orchestra di Paul Whiteman, quello che pensava di essere l'unico vero jazzista. Attore in una sessantina di film, con un Oscar all'attivo, Bing Crosby nel 1930 canta, accompagnato dall'orchestra di Gus Arnheim, It Must Be True.

0: Ci sono anche i gruppi canori, spesso di origine familiare, come le Boswell Sisters, tre sorelle, che pur essendo bianche provengono da New Orleans, cosa che, nel caso del jazz, è da sola un certificato di qualità. Una curiosità, una loro canzone si intitola Rock and Roll, è del 1934. Mancano dunque ancora 20 anni alla nascita del genere che porta lo stesso nome. Ascoltiamolo in un vecchio brano di Irving Berlin del 1911, Alexander's Ragtime Band.
1: Come on in,

0: ragtime band.
1: Le Boswell Sisters durante gli anni 30 sono estremamente popolari negli States e, da un punto di vista dello sviluppo del jazz, appaiono oggi molto più importanti di quanto si possa credere. A loro, infatti, si deve il forte impulso della registrazione vocale di musica jazz. Non solo, Connie, la mediana delle tre, è piena di idee nuove, modifica le partiture usando anche vecchie canzoni popolari e trasformandole in brani jazz. E poi possono contare su arrangiatori fantastici come Benny Goodman, Glenn Miller, Joe Venuti, Eddie Lang. Saranno una fonte di ispirazione per Ella Fitzgerald e non sono certo estranee alla nascita di altri tri canori femminili, come per estrarre in Italia il trio Lescano, che ascoltiamo in un brano di qualche anno dopo con l'orchestra sincopata di Pippo Barzizza.

Una delle orchestre di Bianchi che hanno il grande merito di tenere alto il linguaggio del jazz in quegli anni difficili è l'orchestra Casa Loma. Il suo fondatore è Glenn Gray, nato in un paesino dell'Illinois non lontano da St. Louis. Nel 1927 la sua orchestra ottiene un ingaggio di 8 mesi al Casa Loma Hotel di Toronto, di qui il nome. La band mantiene un assetto molto stabile nel tempo, in un periodo in cui i musicisti vanno e vengono sempre a caccia di un nuovo e migliore ingaggio. Acquisisce grande fama, anche se oggi non sono in molti a ricordarla. La sua musica è dirompente, energica, trascinante e piena di scat. Ecco uno dei suoi pezzi di più grande successo, Casa Loma Stomp.

Se per il jazz cominciano tempi duri, per il blues le cose vanno molto peggio. Ci sono cantanti bravissime a New York come C.P. Wallace, Clara Smith, Sarah Martin o Bertha Cheap Hill, delle grandi star per i poveri e i diseredati, quindi per i neri. Le loro voci, quella fine di ottobre del 1929, si spengono. Il blues esce di scena. Si riprenderà, altro che se si riprenderà, ma durante la grande crisi sopravvive solo il jazz. Ascoltiamo C.P. Wallace in una registrazione del febbraio 1929 con il clarinetto di Johnny Dodds, I'm a Mighty Tight Woman.

Ed è proprio quando l'acqua arriva alla gola che emerge l'ingegno, perché la depressione non è solo economica e in un modo o nell'altro bisogna uscirne. Ci sono 12 milioni di disoccupati che la sera si chiedono che senso abbia vivere in quelle condizioni. Ogni occasione di svago è utile per alleviare la tristezza, ma non ci sono soldi. L'idea viene, al solito, a John Hammond. Se il mercato americano è bloccato, lo è molto meno quello inglese. Così comincia a produrre dischi da mandare in Europa, riportando in

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

ah, ah, ah.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Il primo capitolo del Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, Don Chisciotte decide quale sarà il suo nome di battaglia, quello del suo cavallo e infine quello della sua dama.

stabilito con tanta soddisfazione il nome al cavallo ronzinante e applicatosi fervorosamente a determinare il proprio Don Chisciotte, si risonvenne il nostro futuro eroe che il valoroso Amadigi non era si limitato a chiamarsi Amadigi semplicemente, ma anche affibbiato via via il nome del regno e della patria per sua più grande celebrità, chiamandosi Amadigi di Gaula. Dietro sia autorevole esempio, come buon cavaliere, decise di accoppiare al proprio nome quello pur della patria e chiamarsi Don Chisciotte della Mancia, con che, a parer suo, spiegava più a vivo il lignaggio e la patria e davale onore col prendere da lei il soprannome. Rese di già lucide le armi sue, fatta del morione una cilata, stabilito il nome a ronzino e confermato il proprio, si persuase che altro a lui non mancasse se non se una dama di cui dichiararsi amoroso. Il cavaliere errante, senza innamoramento, è come arbore spoglio di fronde privo di frutta, è come corpo senza anima, andava dicendo egli a se stesso. Se per castigo dei miei peccati o per mia buona ventura m'avvengo di qualche gigante, come d'ordinario intraviene ai cavalieri erranti, ed io lo fo balzare a primo scontro fuori di sella, o lo taglio per mezzo, o vinto lo costringo ad arrendersi, non sarà egli bene d'avere a cui farne un presente? Laonde poi egli entri e ginocchioni dinanzi alla mia dolce signora, così si esprima con la voce supplichevole dell'uomo domato: io, signora, sono il gigante Caraculiambro, dominatore dell'isola Malindrania, vinto in singolar tenzone dal non mai abbastanza celebrato cavalier Don Chisciotte della Mancia, da cui ebbi comando di presentarmi dinanzi alla signoria vostra affinché la grandezza vostra disponga di me a suo talento. Oh, come si rallegrò il nostro buon cavaliere all'essersi così espresso, ma oh, quanto più si compiacque poi nell'aver trovato a chi dovesse concedere il nome di sua dama. Soggiornava in un paese, per quanto credesi vicino al suo, una giovinotta contadina di bell'aspetto, della quale egli era stato già amante, senza che ella il sapesse, né se ne fosse vista giammai, e chiamavasi Adolza Lorenzo. A questa gli parve opportuno chiamar signora dei suoi pensieri. Da poi, cercando un nome che non discordasse gran fatto dal suo e che potesse in certo modo indicarla principessa e signora, la chiamò Dulcinea del Toboso, perché del Toboso appunto era nativa. Questo nome Dulcinea gli sembrò armonioso, peregrino ed espressivo, a somiglianza di quelli che allora aveva posti a se stesso ed alle cose sue.

0: Oggi ai racconti della sera per la nostra rubrica Profumo di Stampa saremo in compagnia di una brava scrittrice ligure, ma romana di adozione, che ci racconterà delle sue produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora la nostra prima ospite di questa sera, Elisa Averna.
1: Ciao Marco e un saluto agli amici in ascolto dei racconti della sera.
0: Benvenuta Elisa nella nostra rubrica. Allora raccontaci un po' di te, della tua storia, quello che fai e di come è nata questa tua passione per i libri, per la letteratura.
1: Hai detto bene, sono genovese, naturalizzata romana, ma in realtà non sono legata ad alcun posto. Mi sento una cittadina del mondo, amo scoprire nuovi posti e nuove culture. Di base sto bene ovunque, basta farmi leggere e scrivere e sono felice. La mia passione per la lettura e la scrittura nasce a 4-5 anni, quando i miei mi fecero fare la primina. Mi si aprì così il mondo meraviglioso della lettura e della scrittura. Nel tempo poi ho imparato a capire l'equazione cultura uguale potere. Attenzione, non potere inteso come potere di dominare, giammai, ma come potere di non farsi dominare, di non farsi sottomettere. Il mio motto: la conoscenza è la migliore arma di difesa. Che dire, scrivo per passione ma anche per lavoro, perché mi occupo di museologia, creo percorsi didattici per mostre o musei. Da qualche anno a questa parte pubblico saggi e romanzi con case editrici rigorosamente NoEAP. NoEAP, per chi non lo sapesse, è l'acronimo di No Editoria a Pagamento, quindi pubblico con case editrici che non chiedono contributi agli autori, ma fanno l'esatto contrario, pestano sugli autori e li retribuiscono. Scrivo drammoni, non esattamente da lieto fine, mi piace depistare il lettore e servirgli un piatto freddo alla fine, anche se per i più deboli di cuore lascio sempre una porta aperta alla speranza. Ho esordito con Prisma, edito da Edikit Editore, un romanzo sperimentale interattivo dove coprotagonista è lettore. Poi mi sono buttata nella stesura di drammoni ambientati nel passato o in epoca contemporanea. Chiodi di ghiaccio per Bertoni Editori, un drammone che tocca temi quali la sindrome di Rebecca, la comunicazione tra mondo dei vivi e mondo dei morti. Romanzo d'estate per Eretica Edizioni, ambientato nell'Inghilterra vittoriana, dove è centrale il tema menzogna e verità. Pizzi neri e merletti grigi, il cui tema principale è la condizione della donna nell'Ottocento e la vita nei manicomi. Poi L'Aquila d'Oro, sulle tracce del Quarto Reich, per Capponi Editori, un'ucronia che parla di una corsa contro il tempo per disattivare un ordigno all'antimateria. Questi i miei romanzi, finora.
0: Sappiamo però che di recente hai pubblicato un nuovo lavoro letterario dal titolo H.H. Figlia della strada. Di cosa parla?
1: H.H. sono le iniziali del nome della protagonista, Ellen Haller, scritto HH, pubblicato per I Tipi del Ciliegio Edizioni, una fantastica casa editrice NoEAP. È un romanzo di formazione, il primo romanzo in Italia dedicato al mondo rap e hip hop, è centrato su temi forti street, quindi vita di strada, droga, violenza, prostituzione, stupri, lutti, miseria, lotta per la sopravvivenza, gang, bande rivali. È un romanzo rivolto a un pubblico adulto. Ecco, insomma, non è adatto magari per una ragazzina giovane o un ragazzino molto giovane. È un racconto anche di speranza e di riscatto. La protagonista, una giovane rapper, vive in mezzo a mille avventure che la porteranno in giro per il mondo, ma sarà capace di trasformare una crudele realtà in un percorso di speranza nel futuro e riscatto di sé. C'è un impianto anche favolistico degli eventi che sono il racconto del tutto può accadere. E inoltre è in stampa un mio thriller sperimentale per I Tipi della Dead Cabis Edizioni, una casa editrice nuova ma di cui sono follemente innamorata.
0: Dove possiamo acquistare H.H. Figlia della strada, questa tua nuova pubblicazione?
1: Allora, tutti i libri, compreso questo, sono acquistabili nei bookstore online, Amazon e Company. Alcuni sono presenti negli scaffali delle librerie, altri sono ordinabili nelle librerie di quartiere. Ciò dipende dalla distribuzione dell'editore.
0: Elisa, abbiamo dei canali social da suggerire ai nostri amici in ascolto che vorranno rimanere in contatto con te e ricevere gli aggiornamenti sulle prossime tue attività letterarie?
1: Assolutamente sì, mi trovate innanzitutto nel mio blog elisaverna.com, interamente dedicato all'editoria non a pagamento, dove c'è un elenco aggiornato sui migliori microeditori o piccoli medi, su Facebook come Elisa Verna, dove ho anche un gruppo dedicato all'editoria NoEAP, su TikTok dove leggo estratti di romanzi miei e di altri autori, autori e su Instagram come Averna Elisa.
0: Molto bene, allora noi ringraziamo la scrittrice Elisa Averna per essere stata un po' con noi e le facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Elisa, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a te Marco e un saluto a tutti gli amici dei Racconti della Sera.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

la donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon, Mondi di Versi Edizioni.

Conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolari come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

C'è un tempo dove trovi il tuo tempo, un luogo dove c'è chi ti ascolta, dove trovi accoglienza e non puoi più sentirti sola. Parla con me, l'associazione di relazione e aiuto contro ogni violenza ed abuso. Parla con me, perché la violenza ha mille facce, mille scuse, perché la violenza ha mille bugie, mille tradimenti. L'associazione di relazione e aiuto Parla con me, con il programma Ricomincio da me contro ogni violenza ed abuso, è al tuo fianco e ti aspetta a Napoli in via Monte Calvario 26 ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Parla con me, parla con noi.

0: Oggi ai racconti della sera, per la nostra rubrica Profumo di Stampa, saremo in compagnia di una brava scrittrice, nativa di Gaeta, ma romagnola di adozione, e che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora la nostra ospite, Rita Quinzio.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito e un saluto agli amici dei Racconti della Sera.
0: Benvenuta Rita. Allora, raccontaci un po' di te, della tua storia e di come è nata la tua passione per la letteratura.
1: Sono nata nel posto più bello della terra, perché Gaeta è una cittadina bellissima, però le mie radici forti in quel territorio non mi hanno impedito di allargare i rami in molti paesi, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Alla fine del diploma mi sono spostata a vivere a Napoli, una città che mi è rimasta nel cuore. Poi mi sono laureata in lingue e civiltà orientali, ho studiato la lingua araba, conosco un po' di persiano, poi ho studiato inglese e poi ho cominciato a insegnare nella scuola primaria. Mi sono spostata in Romagna e l'attività letteraria mi accompagna. Io ho pubblicato tardi, però ho scritto sempre molto. Ho scritto poesie quando ero ragazzina e poi l'ho scritto per i miei allievi, inventavo continuamente storie, ma le inventavo anche già per la mia sorellina, insomma. E quando metto mano a tutto il corpus delle cose che avevo scritto è stato intorno al 2017. Il primo libro che ho pubblicato è un racconto fantasy e presto, insomma, saranno pubblicati anche gli altri racconti che completano l'episodio, perché si chiama Le Romai delle Cinque Gemme. È una storia che può avere una pluridimensionalità di lettura. Il primo libro, quello pubblicato, proprio Le Romaide, in realtà è una quest, quindi è una ricerca, e ogni ricerca, alla fine ogni viaggio di fatto è pur sempre un viaggio interiore.
0: Sappiamo però che di recente hai pubblicato un nuovo lavoro letterario dal titolo Storia di Lucio V, Napolitano. Di cosa parla?
1: Questa storia è un lavoro iniziato a due teste e quindi poi si è trasformato a quattro mani. Abbiamo cominciato a lavorare a questo romanzo 7 anni fa, quando abbiamo scoperto che c'è nella storia dell'Orientale, che è l'Istituto Universitario Orientale a Napoli, dove appunto abbiamo studiato io e mio marito, che è l'altra testa e le altre due mani che hanno partecipato alla stesura di questo romanzo, c'è la storia minima dei ragazzini che dalla Cina venivano portati in Italia per essere avviati al sacerdozio e quindi poi alle missioni. Chiunque si avventuri nel rione Sanità a Napoli e si allunghi verso le salite che portano a Capo di Monte si trova in una Soho del Settecento, perché c'è la salita ai cinesi, ci sono i gradoni cinesi, c'è il vicolo dei cinesi. Allora uno si chiede, ma cosa ci fa in pieno centro storico napoletano questi antichi vicoli che sono poi effettivamente dedicati ai cinesi? Ecco, lì, in quella zona lì, nasceva proprio il primo nucleo del Collegio dei Cinesi, grazie ad un padre, Matteo Ripa, che ha un'intuizione in un momento in cui ci si era resi conto che era impossibile evangelizzare la Cina, perché la Cina era un paese gigantesco, non se lo aspettavano. La protagonista di questo libro è una ragazza di Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo è la cittadina romagnola bellissima nella quale io vivo, e questa ragazza va a studiare a Napoli, all'Orientale, e per caso viene a contatto con questa immagine alla chiesa della Sacra Famiglia, che si trova adesso inglobata nell'ospedale di Elena d'Aosta. C'è una tela del 1749 dove la Sacra Famiglia viene adorata da due cinesi. Ecco, uno di quei due cinesini è Lucio Wu, e noi ci siamo messi alla ricerca delle, diciamo, delle orme di Lucio Wu. Non è stata una cosa semplice, perché ecco, mentre l'azione dei gesuiti in qualche modo fallisce all'interno della Cina, allora questo prete secolare di propaganda fide dice, vabbè, allora facciamo una cosa, siccome è difficile portare la parola sacra ai cinesi, prendiamoci i cinesi, li istruiamo noi e che siano loro a parlare agli altri cinesi, ma anche questa cosa insomma funziona fino ad un certo punto. Però la cosa interessante invece, nasce il dubbio quanto effettivamente ci sia di vocazione in un ragazzino che viene preso dalla Cina, che c'ha neanche una decina d'anni, gli fanno fare un viaggio rocambolesco e avventuroso come può essere quello nel mare con i vascelli del Settecento, e rimane però uno scugnizzo, appunto, che lui, che aveva imparato il latino, che deve prendere anche i voti sacerdotali, gli piaceva tanto stare con i Lazzari in mezzo alla strada, e quindi in realtà come dire, rimane quel bambino, quel monello che ancora non ha sperimentato la vita e che già deve rinunciarvi perché deve diventare un sacerdote.
0: Dove possiamo acquistare questo tuo lavoro?
1: La storia di Lucio Wu Napolitano la si trova su Amazon, su IBS e su altre piattaforme online, nelle librerie fornite dall'editore, sul sito di Ali Ribelli.
0: Rita, abbiamo dei canali social che vuoi suggerire ai nostri amici in ascolto?
1: Sì, certo, io ho una pagina Facebook a mio nome, Rita Quinzio, ne ho un'altra a nome del mio primo lavoro, Le Romaide, e ho anche profilo Instagram, sempre Rita Quinzio.
0: Molto bene, allora noi ringraziamo la scrittrice Rita Quinzio per essere stata un po' con noi e averci raccontato cose veramente particolari. Le facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Rita, grazie, buona serata e buon lavoro.
1: Un saluto ai nostri amici dei Racconti della Sera e grazie di avermi ospitato.

0: La libertà, Trilussa.
1: La libertà, sicura e persuasa d'essere stata capita veramente, una mattina se ne uscì da casa, ma si trovò con un fottio di gente maligna, dispettosa e ficcanasa, che gli impedì d'annar liberamente. E tutti gli chiedevano: che fai? E tutti gli chiedevano: chi sei? Esci sola? A quest'ora? E come mai?
0: Io so la libertà. Per essere vostra ci ho sudato assai. E mo che gliel'ho fatta, spererei.
1: Dunque potevo far quel che ci pare, fece allora un ometto. E nel di questo volle attastarla in un particolare. Però la libertà che vide al gesto scappò strillando.
0: Ancora non è affare, se vede che sono uscita troppo presto!

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni, qui alla stessa ora, per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.